0: Estamos contigo en todas partes. 24/7. Radio Disney Perú 94.3.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.